cuore non è di due sposi che trovava pure su che llegado alla derrota le hice una traición a quien me amaba y ahora estoy como estoy.